0: Radio Frejus, elegante con brio.
1: Hello?

0: Happy Christmas to all, and to all, good night.
1: Sono le 5 e un minuto.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando di sanità. Rischiava di non poter più muovere la gamba destra dopo la rimozione di un tumore dei nervi periferici. Una delicatissima operazione di trasferimento di fasci nervosi e ricostruzione ha permesso a una donna di tornare a camminare. Successo al CTO di Torino, dove la paziente, una donna di 50 anni, era arrivata con un raro tumore dei nervi periferici localizzato a livello lombosacrale. In carcere a Torino, un detenuto trovato con un telefonino e dell'hashish in cella. Il sindacato di polizia penitenziaria Sappe denuncia tentativi costanti di alimentare traffici illeciti. Salvato un cagnolino di 10 giorni incastrato in una tubatura in strada dell'aeroporto a Torino. L'intervento della polizia dopo la chiamata di un cittadino al 112. Il cucciolo è stato ricongiunto con la madre e sta bene. A Margherita Podestà Air il premio Mario Lattes per la traduzione 2026 per la versione in italiano del romanzo Vaim di Jon Fosse. In 11.000 sabato scorso a Biella per il concertozzo di Elio e le Storie Tese, prima volta in Piemonte per l'evento che da 5 anni unisce musica e impegno sociale. Sul palco anche Tony Hadley, Tony Pitoni, Valerio Lundini e Carlo Amleto. In chiusura parliamo di meteo. ARPA Piemonte ha emesso un'allerta meteo gialla per possibili fenomeni temporaleschi anche nella giornata di oggi. Particolare attenzione al Piemonte occidentale, alle zone alpine del Cuneese, del Torinese e alle pianure adiacenti. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez, a più tardi.
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta
5: la prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sabrina, ci siamo già visti?
1: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
0: Ah, e quindi è tornata?
1: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
0: Ad esempio?
1: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
0: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.
3: Sono le 6:28.

0: Ehi tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni, o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
1: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
0: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac,
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 7 e 3 minuti. Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni e dopo un'operazione durata 11 ore. I vigili del fuoco italiani invece stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi sono riuscite invece ad estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione. Posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino. Temperature record in Italia e Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. È caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato d'aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma composta da padre, madre e una bimba di 8 anni. Sotto la lente, la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Intanto il figlio 20enne che è sopravvissuto alla mattanza è stato operato alla testa. La sua prognosi resta riservata. Il calcio e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
4: Facile, nel contenitore della plastica.
3: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
4: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
3: Esatto.
5: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
6: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
7: dalla produzione artigianale dei gelati in nuovo gusto Zabaione con paste di meliga.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate. A volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete, per evitare spiacevoli errori. In amore, le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 7 e 39 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri.
2: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid, mentre il premier Netanyahu ribadisce il no ad uno Stato palestinese. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese. Il premier israeliano Netanyahu non arretra e a pochi mesi dalle prossime elezioni, con sondaggi in calo, prospetta un governo di unità nazionale intorno a un punto, il no a uno Stato palestinese tra il mare e il Giordano.
2: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1.450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3.150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando alla segnalazione di una donna con 2 dei 3 suoi figli ancora in vita in un edificio crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira, la zona maggiormente colpita dal terremoto. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania, dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1.300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce: l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. E purtroppo nuove vittime anche in Italia, dove si raggiunge oggi il picco di calore. In Sardegna è morto un 75enne colpito da un malore in spiaggia, ricoverata in rianimazione una donna di 48 anni colta da infarto. E la cappa di caldo che avvolge l'Italia favorirà temporali improvvisi e acquazzoni. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 9 regioni, atteso da domani un calo delle temperature. Il servizio è di Davide Camera.
4: Raffica di bollini rossi, quelli che invitano tutti a osservare precauzioni, non solo le persone considerate più a rischio, più vulnerabili. In questi giorni c'è stata un'impennata di accessi al pronto soccorso di vari ospedali, che alcune volte hanno già le loro problematiche, ma il caldo, oltre ai problemi fisici, per molte persone difficilmente sostenibili, ne porta altri, come il sovraccarico di elettricità legato all'uso dei climatizzatori, che in questi giorni ha causato molti blackout, il rischio di incendi che possono trovare facile esca non solo nei boschi, ma anche tra le lamiere delle auto. Situazioni che accomunano tutta l'Europa, non solo per le temperature vere, che in alcune zone superano i 40 gradi, ma anche per quelle percepite e per il caldo assorbito dalle abitazioni, che la sera presenta condizioni addirittura invivibili in certe zone. Pensiamo a Parigi, dove i tetti in zinco rischiano di trasformarsi in trappole mortali di calore per i residenti. Si tratta di pazientare ancora qualche giorno e le temperature scenderanno a 30-32 gradi tra domani e mercoledì, ma arriveranno violenti temporali, il contrappasso atteso per questa settimana e oltre di inferno.
2: Nel viterbese proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico, dove si era tuffato per rinfrescarsi. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Messaggi di vicinanza alla ministra Roccella dalle istituzioni e dal mondo politico e sindacale, tra gli ultimi quello del segretario della CGIL Landini.
5: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. I verde oro sfidano il Giappone, i tedeschi sono opposti al Paraguay. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Stephen Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area. Stoppa di petto, in sacca al volo, in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto, attualmente in forza proprio nei Los Angeles FC, regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico rivolgendosi ai suoi ragazzi riuniti attorno alla sua panchina dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruer verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 169 della Val Germanasca si viaggia a senso unico alternato per lavori a Prali. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali, autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
3: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
10: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 8:01.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando di sanità. Rischiava di non poter più muovere la gamba destra dopo la rimozione di un tumore dei nervi periferici. Una delicatissima operazione di trasferimento di fasci nervosi e ricostruzione ha permesso a una donna di tornare a camminare. Successo al CTO di Torino, dove la paziente, una donna di 50 anni, era arrivata con un raro tumore dei nervi periferici localizzato a livello lombosacrale. In carcere a Torino un detenuto trovato con un telefonino e dell'hashish in cella. Il sindacato di polizia penitenziaria Sappe denuncia tentativi costanti di alimentare traffici illeciti. Salvato un cagnolino di 10 giorni incastrato in una tubatura in strada dell'aeroporto a Torino. L'intervento della polizia dopo la chiamata di un cittadino al 112. Il cucciolo è stato ricongiunto con la madre e sta bene. A Margherita Podestà Eire il premio Mario Lattes per la traduzione 2026 per la versione in italiano del romanzo Vaim di Jon Fosse. In 11.000 sabato scorso a Biella per il concertozzo di Elio e le Storie Tese, prima volta in Piemonte per l'evento che da 5 anni unisce musica e impegno sociale. Sul palco anche Tony Hadley, Tony Pitoni, Valerio Lundini e Carlo Amleto. In chiusura parliamo di meteo. ARPA Piemonte ha emesso un'allerta meteo gialla per possibili fenomeni temporaleschi anche nella giornata di oggi. Particolare attenzione al Piemonte occidentale, alle zone alpine del Cuneese, del Torinese e alle pianure adiacenti. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez, a più tardi.
0: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. 3 serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente 3 to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. 3 notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta la musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
8: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
7: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Frejus, la differenza la senti.
11: No matter what, no matter what, you got.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
3: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
2: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
4: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
5: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
6: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
5: E per le pareti?
6: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
5: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
6: Di Blasi. Edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
7: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio, dalle ore 18.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: was a David Bowie song.
1: Sono le 8 e 35 minuti. Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Ondata di calore eccezionale anche nel resto d'Europa, tra i paesi più colpiti Spagna, Francia e Germania, dove ieri sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno nel vecchio continente ci sono stati più di 1300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere, proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni, ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una 50ina le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile gesto estremo. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP augura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
4: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce, vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come terrici e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi. A Condove, in via Partigiani Giorgiani 12, sulla strada per Mocchie. Aperti dal martedì al sabato, 8:30, 12, 14:30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
6: Piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo

0: buttarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Radio Frejus, la differenza la senti. 1, 2, 3, 4.

0: Sono le 9 e 4 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate. A volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete, per evitare spiacevoli errori. In amore, le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi sconti del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.
8: Salida del vuelo con destino a

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Vi ricordiamo che la statale 33 del Sempione viene chiusa tra Pallenzeno e Villa d'Ossola per lavori sul viadotto Ovesca in orario 8:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Frejus Meteo.
3: Situazione meteorologica. Una depressione nord-atlantica si è spostata gradualmente verso la Spagna, erodendo il bordo occidentale dell'anticiclone di matrice africana responsabile della prolungata di calore sul Piemonte. Questo cedimento ha permesso infiltrazioni di aria più fresca in quota sulle Alpi occidentali con un marcato aumento dell'instabilità. La saccatura atlantica avanzerà ulteriormente verso Levante con nuovi temporali dalle ore centrali sui settori alpini, in successiva estensione alle pianure occidentali. I fenomeni più intensi saranno accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate. Da segnalare anche un moderato calo delle temperature. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo poco nuvoloso al mattino con coperture in aumento per cumuli in formazione sui rilievi in successivo transito sulle pianure. Precipitazioni dalle ore centrali con rovesci e temporali sulla fascia montana e pedemontana in successiva estensione alle pianure, più diffusi e intensi sulle zone occidentali. Temporali localmente forti accompagnati da intense raffiche di vento e locali grandinate. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 37 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato al mattino con cumuli in formazione sui rilievi dalle ore centrali della giornata. Dalle ore centrali rovesci e temporali sparsi sulla fascia montana e pedemontana, impossibile sconfinamento sui primi tratti di pianura adiacenti. Valori mediamente moderati, ma non si escludono fenomeni localmente forti. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo con addensamenti sulle creste alpine di confine, altrove in prevalenza soleggiato, con cumuli in formazione sui rilievi nelle ore centrali. Precipitazioni nelle ore centrali con rovesci e temporali sparsi, deboli o moderati sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento sulle pianure. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 36 gradi.
4: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. Tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
5: Ehi tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni, o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
6: All'Agraria L'Ape Contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria L'Ape Contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
5: Ricorda, di Agraria L'Ape Contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
7: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026. Venerdì 3 luglio, Troppo Tesi, Cabarock. Sabato 4 luglio, Centos Live, Cover Zucchero.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 9 e 37 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e 2 dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Dal 24 giugno sono state oltre 430 le scosse di assestamento, mentre arriva una prima stima dei danni elaborata dall'ONU. Si parla di 6,7 miliardi di dollari. L'Ucraina avrebbe proposto di limitare il conflitto in 4 regioni, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che nelle scorse ore aveva riconosciuto problemi di approvvigionamento di carburante in patria a causa dei raid di Kiev. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia. A Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, e caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
3: E non solo. Il settore termoidraulico, con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
2: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno. Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
4: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
5: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla valle di Susa. Il forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato dal Museo Nazionale del Cinema, Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.fortexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Dopo la grandine caduta nel pomeriggio e nella serata di ieri nel torinese, si è scatenata una serie di acquazzoni con tempeste di fulmini che hanno portato problemi a macchie di leopardo sul territorio. L'episodio più eclatante si è avuto a Chieri, dove un'azienda agricola vicino alla nuova rotatoria della bretella di pressione è stata scoperchiata. Il tetto in lamiera di alluminio è stato sbalzato sulla provinciale 128. La prefettura di Biella ha sospeso per un anno la patente al deputato Emanuele Pozzolo, che all'inizio del mese aveva avuto un incidente in auto ed era risultato positivo all'etilometro. La sospensione minima è di 6 mesi. Lo stesso deputato aveva dichiarato di non essersi messo alla guida ubriaco e di aver perso il controllo dell'auto per le condizioni meteo avverse. Alessandria, arresto cardiaco in piscina, morto l'avvocato Silvio Bolloli. È avvenuto nel sobborgo di San Giuliano Nuovo, in una struttura privata. Inutili i soccorsi e il trasporto in ospedale. Bolloli era molto conosciuto in città per la professione e per l'amore verso la squadra dell'Alessandria. Torino, dopo un'operazione per guarire da un cancro maligno alla gamba, una 50enne rischiava di perdere la capacità di camminare. Una delicatissima ricostruzione microchirurgica eseguita all'ospedale CTO, invece, le ha permesso di recuperare il movimento dell'arto. Ciclismo, Longo Borghini, eterna regina, il 14° titolo tricolore. La campionessa di Ornavasso trionfa nella prova in linea a Pordenone. Lo dedico alle mie compagne di squadra. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: La natura assicurata, l'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
9: Siamo sempre aperti fino al 27 settembre.
11: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 169 nel comune di Prali. Ci spostiamo infine nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove per lavori è chiusa la provinciale 125 in corrispondenza del comune di Stresa. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
3: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
2: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
3: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
2: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: Ditelo con un fiore. Non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come terrici e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi. A Condove, in via Partigiani Giorgiani 12, sulla strada per Mocchie. Aperti dal martedì al sabato, 8:30, 12, 14:30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il Canada è la prima squadra a superare i sedicesimi. Contro il Sudafrica, decisiva la rete di Eustaquio realizzata al 92esimo. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico Jesse Marsh rivolgendosi ai suoi giocatori dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks agguantano un traguardo storico mai avvenuto finora, gli ottavi. Al prossimo turno, la foglia d'acero sfiderà una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte, sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima. Il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19. Voltiamo pagina, tennis, al via il torneo di Wimbledon. Grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. Per noi, Gerardo De Vivo.
2: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
3: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
2: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
3: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
2: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
3: Oggi il primo verdetto del campo alle 14:30 la sfida con Kecmanovic.
1: Alle 15 in campo anche Darderi contro lo statunitense Quinn. Tra le donne Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13:30. Siamo ai motori, Formula 1, in Austria domina la Mercedes di Russell davanti alla Red Bull di Verstappen e Kimi Antonelli. Il giovane bolognese conserva il primato nel mondiale, ora di 40 punti rispetto al suo compagno di squadra. Lo ascoltiamo a Sky.
4: Beh, allora devo dire che il primo stint ha fatto molta fatica, poi dopo il secondo mi sono sentito meglio in macchina e poi il terzo credo che andava veramente forte, però peccato che sono arrivato tardi.
1: Male la Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo. Quinto Hamilton, ottavo Leclerc, parola proprio al Monegasco.
5: Al momento col motore facciamo tanta fatica, cioè tutte le battaglie che ho avuto sia con le Red Bull che con i motorizzati Mercedes c'è poco da fare, però non c'è tutto nel motore, oggi il passo non c'era, come team abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona e io ancora di più.
1: Prossimo appuntamento Silverstone. MotoGP ad Assen vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, grazie al terzo posto, sorpassa in testa al mondiale il compagno di squadra Marco Bezzecchi, caduto in malo modo a più di 200 km orari.
6: Prima di tutto voglio mandare tutta la forza a Marco perché ho visto adesso la caduta. Dai, non è bello mai vedere un pilota cadere così forte e meno il tuo compagno. Allora, molta forza per lui e per il team.
1: Giù dal podio Fabio Di Gianantonio a duello con Marquez nella famosa chicane come Valentino Rossi nel 2015.
7: Sono contentissimo perché siamo riusciti a fare il massimo risultato possibile e sapevamo che oggi lottare per il podio sarebbe stato veramente un sogno perché le briglie andavano veramente fortissimo. La battaglia con Marquez è stata divertente, giustamente, e purtroppo ho avuto il long lap che ho dovuto scontare e poi abbiamo fatto un bel meglio ultimi due giri e siamo riusciti a prendere la quarta posizione.
1: In chiusura il volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre per 3-1, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto.
8: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato, dal Museo Nazionale del Cinema. Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness, con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.fortexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
9: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
10: Piscina comunale di Susa.
9: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
10: Per il tuo

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: 1989, uno stile inconfondibile. Radio Fresu.
1: Buonasera.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Dopo la grandine caduta nel pomeriggio e nella serata di ieri nel torinese, si è scatenata una serie di acquazzoni con tempeste di fulmini che hanno portato problemi a macchie di leopardo sul territorio. L'episodio più eclatante si è avuto a Chieri, dove un'azienda agricola vicino alla nuova rotatoria della bretella di pressione è stata scoperchiata. Il tetto in lamiera di alluminio è stato sbalzato sulla provinciale 128. La prefettura di Biella ha sospeso per un anno la patente al deputato Emanuele Pozzolo, che all'inizio del mese aveva avuto un incidente in auto ed era risultato positivo all'etilometro. La sospensione minima è di 6 mesi. Lo stesso deputato aveva dichiarato di non essersi messo alla guida ubriaco e di aver perso il controllo dell'auto per le condizioni meteo avverse. Alessandria, arresto cardiaco in piscina, morto l'avvocato Silvio Bolloli. È avvenuto nel sobborgo di San Giuliano Nuovo, in una struttura privata. Inutili i soccorsi e il trasporto in ospedale. Bolloli era molto conosciuto in città per la professione e per l'amore verso la squadra dell'Alessandria. Torino, dopo un'operazione per guarire da un cancro maligno alla gamba, una cinquantenne rischiava di perdere la capacità di camminare. Una delicatissima ricostruzione microchirurgica eseguita all'ospedale CTO, invece, le ha permesso di recuperare il movimento dell'arto. Ciclismo, Longo Borghini, eterna regina, il 14° titolo tricolore. La campionessa di Ornavasso trionfa nella prova in linea a Pordenone. Lo dedico alle mie compagne di squadra. E con questo è tutto in regia Rosario Perez.
2: Ehi tu, sono l'ape contadina. Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni, o un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui.
3: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
2: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
4: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. 3 serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente 3-2-Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. 3 notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante Pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro. Specialità culinaria delle tradizioni locali e non. Dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante Pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
1: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
2: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
1: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
3: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

Sono le 11 e 39 minuti. Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14.30, il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero 1 al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Dardari contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
1: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
0: E per le pareti?
1: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
0: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
1: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in Corso Stati Uniti 55.
2: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026. Venerdì 3 luglio, Troppo Tesi, Cabarock. Sabato 4 luglio, Centos Live, cover Zucchero.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac,
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
3: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio, dalle ore 18.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con What's On, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte. In studio Riccardo Minniti. L'estate entra nel vivo con gli spettacoli della Fondazione Fossano Musica all'Auditorium Calvino Paglieri. Domani, martedì 30 giugno, la Fondazione presenta Cinematic Night, un evento straordinario dedicato alla musica di Hans Zimmer, uno dei più grandi compositori di colonne sonore della nostra epoca. Le sue musiche hanno dato voce a capolavori cinematografici come Il Gladiatore, Inception, Interstellar, Il Re Leone, Pirati dei Caraibi e molti altri. Domani sera all'Evergreen Fest al Parco della Tesoriera di Torino lo spettacolo Terapia d'Urso con Davide D'Urso. Non un semplice spettacolo comico, ma una seduta di gruppo dove viene scelto e analizzato il caso clinico della serata, ovviamente Davide D'Urso il protagonista. La seduta inizia con la domanda più semplice ma allo stesso tempo più complessa di sempre, ovvero come stai? Ed ecco che in un attimo il tempo si dilata, in 90 minuti il pubblico vede ciò che accade nel cervello di D'Urso nell'esatto momento in cui gli viene posta quella domanda. Kid Yugi torna a Torino, in particolare al Flower Festival dopo il sold out nei Palasport, un album già doppio platino, e corona questo 2026 con il Summer Tour di Anche gli Eroi Muoiono. Sarà protagonista di un concerto domani al Parco della Certosa Reale a Collegno. In chiusura è tornata ad illuminare il Golfo di Pallanza, la fontana musicale è luminosa, una delle attrazioni estive promossa dal comune di Verbania per animare il lungo lago durante la bella stagione. La fontana proporrà giochi d'acqua sincronizzati con la musica ed illuminati da effetti luminosi multicolori, con uno spettacolo ripetuto ogni mezz'ora. L'installazione resterà in funzione fino all'11 di agosto, quando sarà rimossa per consentire l'allestimento del Palio Remiero Internazionale in programma il 14 agosto. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta mamma musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo

0: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
1: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 12 e 37 minuti. Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Senza tregua il lavoro dei soccorritori che scavano tra le macerie, ritrovato il corpo dell'uomo originario di Salerno, disperso con la sua famiglia dopo il sisma. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
1: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo. Non si ferma neppure la macchina degli aiuti internazionali. La Cina ha fatto sapere che invierà 14,7 milioni di dollari. Pechino garantirà rifornimenti di emergenza per sostenere i lavori di soccorso e la successiva ricostruzione.
0: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. Prendono fiato invece le regioni europee atlantiche, registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian, poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Sentiamo da Nicola De Muro quali sono le prossime tappe.
2: Nel continuo alternarsi di minacce e attacchi incrociati e poi fasi di relativa pausa bellica, USA e Iran sembrano comunque mantenere una linea negoziale. E questa settimana, almeno in teoria, sono già in calendario diversi contatti e in 3 località. Il primo passaggio è atteso tra oggi e domani, martedì 30 giugno, in Svizzera, dove le delegazioni tecniche riprenderanno il lavoro sulla roadmap dei 60 giorni delineate il 17 giugno, al momento della firma sul memorandum d'intesa tra i due paesi. In Svizzera, tra oggi e domani, si parlerà del nucleare iraniano, delle ispezioni dell'AIEA e poi delle misure di sicurezza nello stretto di Hormuz, su cui l'Iran continua a rivendicare piena sovranità. Subito dopo, tra il 1 e il 2 luglio, il dossier si sposterà a Doha, capitale del Qatar, sede di una sessione volta a verificare se esistono le condizioni politiche per un primo pacchetto di concessioni reciproche dal settore petrolchimico ai beni iraniani congelati. La settimana si chiuderà tra il 3 e il 4 luglio a Islamabad, dove il Pakistan, mediatore riconosciuto, ospiterà nuove consultazioni tecniche dedicate alla sicurezza regionale e al coordinamento con la cellula congiunta tra Washington e Teheran sul Libano, che rimane forse il nodo più complicato di tutti per l'intransigenza di Israele.
0: Ancora un fine settimana di sangue sulle strade italiane. A Torrefarro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale, arrestato per omicidio stradale il motociclista, ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che sabato sera è stato investito da un'auto pirata nel Salernitano e caccia al conducente, che si è allontanato senza prestare soccorso. Altre 2 vittime anche nel Mantovano e nel Cosentino, dove hanno perso la vita un 19enne e un 26enne. Sono proseguite per tutta la notte, anche con l'ausilio di droni e robot, le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere 84enne, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico. In azione anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze. Attestati di solidarietà bipartisan sono giunti giunti alla ministra dopo le offese e i messaggi irrispettosi pubblicati sui social. Tennis, attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro sfida il serbo Kecmanovic. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
4: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
3: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
4: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
3: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no, perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stato un'emozione molto bella.
4: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato dal Museo Nazionale del Cinema, Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.fortexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come i terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi. A Condove, in via Partigiani Giorgiani 12, sulla strada per Mocchie. Aperti dal martedì al sabato, 8:30, 12, 14:30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Un incendio divampato in un appartamento al terzo e ultimo piano di un palazzo di via Monginevro in zona San Paolo a Torino. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Un giovane è rimasto intossicato ed è stato trasportato in ambulanza dai sanitari del 118 all'ospedale Martini. Sospensione della patente di guida per un anno a carico di Emanuele Pozzolo, il parlamentare che ad inizio giugno sulla soprastrada Biella Cossato era finito fuori strada autonomamente con la sua auto, rimanendo illeso. Il provvedimento emesso dalla prefettura di Biella, che ha raddoppiato la sospensione minima di 6 mesi prevista. Il Piemonte sbarca al Summer Fancy Food Show di New York, un importante appuntamento dedicato al mondo del food and beverage. Fino al 30 di giugno una delegazione con 17 aziende, la guida di Alberto Cilio e Paolo Bongioanni, presenterà le eccellenze del territorio e le opportunità di business legate al comparto. Rafforzare la collaborazione tra Torino e il Qatar nei settori della cultura, dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo. Questo è l'obiettivo della missione istituzionale a Doha del sindaco di Torino Stefano Lorusso e del rettore del Politecnico di Torino, oltre al presidente della Compagnia di San Paolo Marco Gilli. La delegazione ha incontrato il presidente di Qatar Museum, la Sheikh Al Mayas bint Ahmed bin Khalifa Al Thani. Nuoto, il trofeo Sette Colli al volto sorridente di Sara Curtis. La nuotatrice italiana ha portato a casa una storica tripletta, centrando dopo il record europeo nei 50 dorsi e il primato italiano nei 100 stile libero, anche il record italiano nei 50 stile libero in 24 secondi e 09, migliorando di 20 centesimi il primato che già le apparteneva. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: La natura assicurata. L'avventura di più. Parco Avventura Chaberton. Per grandi e piccini. Per splendide giornate immerse nel verde. Per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta. Percorsi aerei e teleferiche. Attività extra e didattiche. Mini golf. Tiro con l'arco. Soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton. A Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
5: Novità estate 2026, laser tag e up to 3, la vera arrampicata su albero. Serie di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le serie di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Piemonte.
1: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 33 raccordo del Sempione sono possibili rallentamenti in prossimità di Fondo Toce in entrambi i sensi di marcia. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio dalle ore 18.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
6: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
8: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti. Bionde, brune, rosse, more. Ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco, 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì.
9: Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
11: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 13 e 35 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac. Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
8: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
7: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
9: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
10: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
11: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaione con paste di meliga.
12: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Un incendio è divampato in un appartamento al terzo e ultimo piano di un palazzo di via Monginevro, in zona San Paolo a Torino. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Un giovane è rimasto intossicato ed è stato trasportato in ambulanza dai sanitari del 118 all'ospedale Martini. Sospensione della patente di guida per un anno a carico di Emanuele Pozzolo, il parlamentare che ad inizio giugno sulla soprastrada Biellacostato era finito fuori strada autonomamente con la sua auto, rimanendo illeso. Il provvedimento emesso dalla prefettura di Biella, che ha raddoppiato la sospensione minima di 6 mesi prevista. Il Piemonte sbarca al Summer Fancy Food Show di New York, un importante appuntamento dedicato al mondo del food and beverage. Fino al 30 di giugno una delegazione con 17 aziende, la guida di Alberto Cilio e Paolo Bongiovanni, presenterà le eccellenze del territorio e le opportunità di business legate al comparto. Rafforzare la collaborazione tra Torino e il Qatar nei settori della cultura, dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo. Questo è l'obiettivo della missione istituzionale a Doha del sindaco di Torino Stefano Lorusso e del rettore del Politecnico di Torino, oltre al presidente della Compagnia di San Paolo Marco Gilli. La delegazione ha incontrato il presidente di Qatar Museum, la sheikh Al Mayas bint Ahmed bin Khalifa Al Thani. Nuoto, il trofeo Sette Colli al volto sorridente di Sara Curtis. La nuotatrice italiana ha portato a casa una storica tripletta, centrando dopo il record europeo nei 50 dorsi e il primato italiano nei 100 stile libero, anche il record italiano nei 50 stile libero in 24 secondi e 09, migliorando di 20 centesimi il primato che già le apparteneva. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile,
3: tutta la musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra golose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14.30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
7: Ehi, tu! Sono l'ape contadina! Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni? O un giardino degno di una regina? Allora ascolta qui!
8: All'Agraria l'ape contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'ape contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti e a darti consigli dal pollice verde.
7: Ricorda, di Agraria l'ape contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Radio Frejus Meteo.
1: Situazione meteorologica. Una depressione nord-atlantica si è spostata gradualmente verso la Spagna, erodendo il bordo occidentale dell'anticiclone di matrice africana responsabile della prolungata di calore sul Piemonte. Questo cedimento ha permesso infiltrazioni di aria più fresca in quota sulle Alpi occidentali con un marcato aumento dell'instabilità. La saccatura atlantica avanzerà ulteriormente verso Levante con nuovi temporali dalle ore centrali sui settori alpini, in successiva estensione alle pianure occidentali. I fenomeni più intensi saranno accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate. Da segnalare anche un moderato calo delle temperature. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo poco nuvoloso al mattino con coperture in aumento per cumuli in formazione sui rilievi in successivo transito sulle pianure. Precipitazioni dalle ore centrali con rovesci e temporali sulla fascia montana e pedemontana in successiva estensione alle pianure, più diffusi e intensi sulle zone occidentali. Temporali localmente forti accompagnati da intense raffiche di vento e locali grandinate. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 37 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato al mattino con cumuli in formazione sui rilievi dalle ore centrali della giornata. Dalle ore centrali rovesci e temporali sparsi sulla fascia montana e pedemontana, impossibile sconfinamento sui primi tratti di pianura adiacenti. Valori mediamente moderati, ma non si escludono fenomeni localmente forti. Temperature minime sui 20

0: 3 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo con addensamenti sulle creste alpine di confine, altrove in prevalenza soleggiato, con cumuli in formazione sui rilievi nelle ore centrali. Precipitazioni nelle ore centrali con rovesci e temporali sparsi, deboli o moderati sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento sulle pianure. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 36 gradi.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
6: Piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti e oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. Sul posto i vigili del fuoco italiani, che in collaborazione con i colleghi dell'Ecuador stanno lavorando per il salvataggio di una donna e dei suoi 3 figli rimasti intrappolati sotto le macerie della loro casa. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Prevista in settimana un'ondata di maltempo che dovrebbe abbattere le temperature. Ieri premi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state colpite da forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandine. Temperature record anche in Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1.300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania nel weekend 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. La polizia avrebbe fermato almeno un sospetto, anche se la situazione viene descritta dai media locali come ancora in evoluzione. Sport, tennis, alle spalle il crollo del Roland Garros, quasi un mese senza giocare, scatta l'avventura di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica, debutta come da tradizione nel primo match sul centrale, affrontando dalle 14.30 il serbo Kecmanovic. Oggi in campo anche Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
3: Ma so io cosa fare. Presto, venite!
5: Arrivano finalmente!
3: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
7: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio dalle ore 18.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine. Oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
15: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
14: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
16: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
17: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
16: E per le pareti?
17: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
16: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
17: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
18: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sini, per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
3: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
2: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno, Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchivi. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro giovanile a Stade nella Bassa Sassonia in Germania. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti, lo riferiscono diversi media tedeschi. Confermato un grande dispiegamento di forze nella città, invitata la popolazione ad evitare la zona. Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela. Diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi. E in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro alla Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, lo ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto, composte di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport: promosso agli ottavi, il Canada prosegue nei 16esimi dei mondiali. Alle 19 Brasile e Giappone, chi passa affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre alle 22:30 sarà la volta di Germania Paraguay, da cui uscirà l'avversaria di una tra Francia e Svezia, in programma sempre domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. 3 serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, prima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. 3 notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bronzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Summer Events 2026. Venerdì 3 luglio, Troppo Tesi, Cabarock. Sabato 4 luglio, Centos Live, cover Zucchero.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con What's On, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte. In studio Riccardo Minniti. L'estate entra nel vivo con gli spettacoli della Fondazione Fossano Musica all'Auditorium Calvino Paglieri. Domani, martedì 30 giugno, la Fondazione presenta Cinematic Night, un evento straordinario dedicato alla musica di Hans Zimmer, uno dei più grandi compositori di colonne sonore della nostra epoca. Le sue musiche hanno dato voce a capolavori cinematografici come Il Gladiatore, Inception, Interstellar, Il Re Leone, Pirati dei Caraibi e molti altri. Domani sera all'Evergreen Fest al Parco della Tesoriera di Torino lo spettacolo Terapia d'Urso con Davide D'Urso. Non un semplice spettacolo comico, ma una seduta di gruppo dove viene scelto e analizzato il caso clinico della serata, ovviamente Davide D'Urso il protagonista. La seduta inizia con la domanda più semplice ma allo stesso tempo più complessa di sempre, ovvero come stai? Ed ecco che in un attimo il tempo si dilata, in 90 minuti il pubblico vede ciò che accade nel cervello di D'Urso nell'esatto momento in cui gli viene posta quella domanda. Kid Yugi torna a Torino, in particolare al Flower Festival, dopo il sold out nei Palasport, un album già doppio platino, e corona questo 2026 con il Summer Tour di Anche gli Eroi Muoiono. Sarà protagonista di un concerto domani al Parco della Certosa Reale a Collegno. In chiusura è tornata ad illuminare il Golfo di Pallanza, la fontana musicale è luminosa, una delle attrazioni estive promossa dal comune di Verbania per animare il lungo lago durante la bella stagione. La fontana proporrà giochi d'acqua sincronizzati con la musica ed illuminati da effetti luminosi multicolori, con uno spettacolo ripetuto ogni mezz'ora. L'installazione resterà in funzione fino all'11 di agosto, quando sarà rimossa per consentire l'allestimento del Palio Remiero Internazionale in programma il 14 agosto. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio dalle ore 18.
6: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi a Condove in via Partigiani Giorgiani 12 sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12, 14:30, 19. Fino al 30 giugno, aperti anche la domenica mattina.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Vi informiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro, tra il colle del Monginevro e Briançon. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio
1: Signorina, ci siamo già visti?
2: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
1: Ah, e quindi è tornata?
2: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
1: Ad esempio?
2: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
3: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate.

0: latte, acqua e caffè 13 euro.
1: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
2: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Il Canada, uno dei paesi organizzatori con USA e Messico, è la prima formazione promossa agli ottavi dei campionati del mondo. Un gol nel recupero ieri di Eustachio firma l'1-0 contro il Sudafrica, che non ha certo demeritato. E stasera al menù dei sedicesimi chiama la ribalta Brasile e Germania, due tra le grandi favorite nella corsa al titolo iridato. Alle 19 italiane, le 12 locali, nel caldo bollente di Houston, la Seleção di Carlo Ancelotti, guidata da Vinicius, già 4 reti, incrocia il Giappone. In panchina il veterano quarantenne ex Inter Nagatomo, arbitro il nostro Maurizio Mariani. Chi passa se la vedrà con la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre da Francia Svezia sempre domani uscirà l'avversaria dell'altra gara di stasera. Ore 22:30 a Boston, Germania Paraguay dirige il marocchino Jayed. Finora non hanno destato particolari entusiasmi i tedeschi, ancora in ombra il numero 10 Musiala, stella Bayern. I sudamericani opporranno la spensieratezza di chi ha già raggiunto un gran traguardo superando la fase a gironi. Stanotte alle 3 italiane, Olanda-Marocco, duello a distanza di ex interisti Dumfries Hakimi. Attende il verdetto il già qualificato Canada. Lasciamo i mondiali, adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio. Voltiamo pagina. Dopo il trionfo di Barcellona, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del quinto posto ieri in Austria, gran premio che ha certificato la crisi senza fine dell'altra Ferrari di Leclerc. La vittoria è andata a Russell su Mercedes davanti a Verstappen e a Kimi Antonelli, che resta così al comando della classifica piloti a più 40 sul compagno di scuderia. Stavolta qualche problema in più per il 19enne campione bolognese, che però zittisce chi dice si sia accontentato del podio.
1: Ero lì, diciamo che anche in gara sono partito un po' con la vena chiusa, però devo dire che sicuramente se avessi avuto l'opportunità l'avrei cercata di sfruttare al massimo. Vediamo di far meglio a Silverstone e di tornare sul gradino più alto del podio.
0: Quindi appuntamento a Silverstone domenica prossima. Torneranno invece in pista il 12 luglio i bolidi della MotoGP in Germania. Ieri in Olanda, successo del giapponese Ogura davanti a Fernandez e al neo leader iridato Martin, che scavalca Bezzecchi, protagonista di una terribile caduta a 200 km orari, ma fortunatamente senza alcuna conseguenza fisica. Pallavolo, si è conclusa ieri la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia, battendo la Slovenia a Lubiana, ha inanellato la quinta vittoria che vale 16 punti in classifica, ipoteca sulle finals. Le considerazioni dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
2: Abbiamo visto che comunque la VNL è un torneo difficile perché il livello medio si è alzato molto, ma veramente tanto. Iniziare la terza tappa con 5 vittorie è un bel numero. Ovvio che il nostro obiettivo è quello di migliorare giorno per giorno, partita per partita, il nostro gioco, il nostro feeling, come per esempio io sono tornato dopo tanti mesi. Poi quando arriveranno le partite importanti da dentro fuori ci sarà da spingere sempre di più, non che ora non lo facciamo, però è una fase di rodaggio, ecco.
0: Infine il ciclismo scatta al conto alla rovescia verso il Tour de France, che sabato inizierà con una crono a squadre da Barcellona per concludersi a Parigi il 26 luglio. Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar insegue il quinto successo in carriera alla Grand Boucle, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Ed è tutto, buona serata.

0: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla valle di Susa. Il forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato, dal Museo Nazionale del Cinema, Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.fortexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tu!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 17 in punto.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dal golf. Eugenio Ciacarra vince l'83esimo Open d'Italia, giocato quest'anno sulle 18 buche del Circolo Golf Torino. Lo spagnolo si aggiudica il torneo con un meno 24 finale, con ben 5 colpi di vantaggio sul secondo classificato, l'inglese Matt Wallace, terzo il cileno Nieman a meno 18, migliore degli azzurri Matteo Cristoni con meno 13, che chiude all'undicesimo posto. Ciclismo, Longo Borghini, eterna regina, il 14° titolo tricolore, la campionessa di Ornavasso trionfa nella prova in linea Pordenone, la dedico alle mie compagne di squadra. Il trofeo Sette Colli ha il volto sorridente di Sara Curtis, la nuotatrice italiana, in una 62esima edizione da ricordare, ha portato a casa una storica tripletta, centrando il record europeo nei 50 dorso, il primato italiano nei 100 stile libero e anche il record italiano nei 50 stile libero in 24,09, migliorando di 20 centesimi il primato che già le apparteneva. In chiusura il calcio, il Como sarebbe attualmente in vantaggio sulla Juventus nella corsa all'acquisto del cartellino di Mattia Liberali, esterno d'attacco classe 2007 del Catanzaro, che si può liberare dai calabresi tramite il pagamento della clausola rescissoria di 6 milioni di euro da dividere con il Milan al 50% precedente proprietario del giocatore. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio dalle ore 18.
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
7: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
8: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
7: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
8: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
7: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Cocktail FM, Radio Fréjus.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Pienezza in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: La natura assicurata, l'avventura di più. Parco Avventura Chaberton, per grandi e piccini, per splendide giornate immerse nel verde, per tanto relax o adrenalina pura. 5 ettari di pineta, percorsi aerei e teleferiche, attività extra e didattiche, mini golf, tiro con l'arco, soft air e tanto altro. Accogliente zona ristoro con solarium. Parco Avventura Chaberton, a Cesana Torinese, nelle Valli Olimpiche. Prenota su parcoavventurachaberton.it. Il tuo divertimento nel cuore della Via Lattea.
2: Siamo sempre aperti fino al 27 settembre.
3: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
4: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo, sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
3: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
5: Signori, rinnovata la casa?
6: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
7: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.

0: dici?
1: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del Mobile, tutta la mia musica.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

Sono le 17 e 38 minuti. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono almeno 5 le vittime della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è un grande dispiegamento di forze e la polizia ha invitato la popolazione ad evitare la zona. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Le vittime sarebbero tutti adulti, 4 donne e un uomo, ma il bilancio potrebbe aumentare. Giallo sui colloqui, Stati Uniti-Iran ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. Teheran tuttavia smentisce. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il ministero degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, aggiunto Tel Aviv, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza. È attesa per mercoledì una tregua dal grande caldo di questi giorni. Un'ondata di maltempo dovrebbe infatti abbattere le temperature in tutto il paese. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. In Alto Adige è di 69 persone evacuate e 5 ferite il bilancio dei violenti temporali che ieri sera hanno interessato la regione. Mentre proseguono senza sosta le operazioni di sgombero e messa in sicurezza nell'area interessata dalla colata di detriti tra Merano ed Avelegno, dove sono caduti circa 50 mm di pioggia in un'ora. Oggi intanto si registra il picco di caldo con 22 città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio, ha detto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Ehi, tu! Sono l'ape contadina! Sogni un orto perfetto che ti riempia davvero di soddisfazioni! O un giardino degno di una regina! Allora ascolta qui!
1: All'Agraria l'Ape Contadina di Giaveno trovi piante da orto e da frutto, fiori di stagione, sementi selezionate e tutto quello che ti serve per coltivare con passione dal balcone al giardino. E trovi tutto anche per i vostri animali, alimenti per cani, gatti, galline, conigli e molto altro. Agraria l'Ape Contadina, team giovane e preparato, pronto a seguirti a darti consigli dal pollice verde.
0: Ricorda, di Agraria l'Ape Contadina ce n'è una sola ed è a Giaveno, in via Coazzi 47. Visita apecontadina.com o seguici sui nostri canali social Facebook o Instagram.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo

0: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio. L'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 18 in punto. 2 minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri.

0: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
1: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
0: E per le pareti?
1: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
0: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
1: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 Settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova-Voltri dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio
1: Frejus. Signorina, ci siamo già visti?
2: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
1: Ah, e quindi è tornata?
2: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
1: Ad esempio?
2: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
1: Prezzo? Qualità? Scelta! Parola di genio!
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21.30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno.

0: giugno. Anteprima con Aperi Jazz. Giaveno Summer Jazz 2026. Tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
1: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 18 e 39 minuti. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze, ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che ha devastato il paese, una di magnitudo 4.6, l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini.
1: L'economia.
0: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook, che dunque rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve. La decisione è stata assunta a maggioranza, 5 voti per la permanenza in carica di Cook contro 4. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca, con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo, lo prevede il ministro delle imprese Urso, secondo cui anche l'Italia subirà parte di queste conseguenze. La crisi strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, replica il responsabile economia e finanze del Partito Democratico Misiani. Il mercato dell'auto cresce, ma è una ripresa fragile, aggiunto, che non supera i nostri problemi strutturali. La crisi non è solo italiana, è europea. Occhi puntati sul mese di luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Previste difficoltà nel settore trasporti anche il 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Chiusura di seduta, il lieve calo per la borsa Piazza Affari. A fine giornata ha lasciato sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread tra BTP e Bund si attesta invece a 74 punti base. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: lucida, mani forti e cuore grande.
1: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo, sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
0: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Ditelo con un fiore, non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto, tutto il necessario per coltivare i vostri spazi, con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde, come terricci e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi a Condove in via Partigiani Giorgiani 12 sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12, 14 e 30, 19. Fino al 30 giugno aperti anche la domenica mattina.
4: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.
6: Molto.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Dopo un lungo stop di 6 giorni è arrivata la comunicazione ufficiale per cui le carrozzerie di Stellantis si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. Questo è quanto si legge nella nota Fiume CGL Torino. Sono stati individuati in un bar nel quartiere Madonna di Campagna, alle periferie di Torino, 5 cittadini albanesi regolari sul territorio nazionale che sono stati arrestati dalla squadra mobile di Torino perché ritenuti componenti di una banda di ladri di appartamento responsabile di diversi furti avvenuti tra Giaveno ed Ivrea. La prefettura di Biella ha sospeso per 1 anno la patente al deputato Pozzolo, che all'inizio del mese aveva avuto un incidente in auto ed era risultato positivo all'etilometro. La sospensione minima è di 6 mesi e lo stesso deputato aveva dichiarato di non essersi messo alla guida ubriaco e di aver perso il controllo dell'auto per condizioni di meteo avverse. Nel 2025 la raccolta differenziata in vetro in Piemonte ha raggiunto i 42,8 kg per abitante, un risultato importante, infatti si tratta della 9ª regione in Italia. Nello stesso anno Coreve, il consorzio per il recupero del vetro, ha riconosciuto ai comuni piemontesi e ai gestori delegati oltre 12 milioni di euro, pari a circa l'8,4% dei 145 milioni di euro complessivamente erogati sul territorio nazionale. Uno strano caso a Barriera di Milano, dove un ladro si finge fidanzato della donna residente nella casa. Infatti un 46enne peruviano ha respinto l'accusa di tentato furto e parla di una relazione con la donna, ma la signora nega, il giudice però lo rimette in libertà. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
3: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla valle di Susa. Il forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato, dal Museo Nazionale del Cinema, Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.fortexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
5: Sera di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il 1° di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi anticipiamo quindi che per lavori la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa tra Susa e Ulz in direzione Bardonecchia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
2: Ditelo con un fiore. Non vi basta? Aggiungete un frutto, un albero, un intero orto. Vivaio Floralpi sa come far parlare la natura. Floralpi è il vivaio che dal 1981 produce e vende fiori e piantine da orto. Tutto il necessario per coltivare i vostri spazi con piante ornamentali, alberi da frutto, fioriere su misura e tutto il necessario per la preparazione del verde come terrici e concimi. Tra profumi e colori, Vivaio Floralpi a Condove in via Partigiani Giorgiani 12 sulla strada per Mocchie, aperti dal martedì al sabato 8:30, 12:00, 14:30, 19:00. Fino al 30 giugno aperti anche la domenica mattina.
3: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato dal Museo Nazionale del Cinema. Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.fortexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.
5: Sono le 19:25.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi.
1: Colloqui con gli iraniani a Doha domani. Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela. Nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
2: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. La Casa Bianca inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
1: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Stanno proseguendo senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico in provincia di Viterbo, ma la visibilità è molto bassa e questo rende le ricerche molto complicate, ha spiegato il vicario del prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo. Sentiamolo.
3: La concitazione del momento rende l'individuazione del punto esatto dell'accaduto sicuramente complicata. Questo è uno degli aspetti su cui già da subito si concentrano le attività dei tecnici per cercare di affinare perfettamente questo punto.
1: Un ragazzo di 15 anni è morto questa mattina a Rieti dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme lanciato dalla fidanzata del 15enne che ha assistito alla scena. Recuperato il corpo incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. Il servizio di Alessandro Cislin.
4: Non si attenua, almeno per ora, la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa continentale dopo una notte afosa e quasi ovunque si risale oggi in molti centri verso i 40 gradi. La buona notizia è che saremmo davvero al picco e che da domani è previsto un pur graduale abbassamento delle temperature, alimentato anche dai violenti acquazzoni già iniziati in particolare sull'arco alpino, ma la notizia ne contiene un'altra che la azzera. La diminuzione sarà talmente impercettibile da non abbassare i livelli di allerta sanitaria. Al contrario, nelle valutazioni effettuate stamani dal Ministero, i capoluoghi in bollino rosso, che indicano un quadro di rischio della salute per tutti e non solo per i fragili, non solo salgono dai 18 del fine settimana ai 22 odierni, ma domani e dopodomani cresceranno ulteriormente a 25 con l'aggiunta di Cagliari, Catania e Trieste. Bisognerà dunque attendere giovedì per un rilevante sollievo, così come in larga parte dell'Europa continentale. Fa eccezione la fascia atlantica, dove già si respira e come la notte scorsa 16 gradi a Lisbona, 13 a Londra, 14 a Parigi, e il governo francese, che stima su almeno 1000 morti in patria il bilancio di questa canicola, ha revocato l'allerta rossa in tutti i dipartimenti.
1: E poco fa la notizia che 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon, che lo vede campione in carica. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni Di Gaetano.
5: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP. che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto in chiave Italia, niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn, si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati delusione per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zeng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio dalle ore 18.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026. Venerdì 3 luglio, Troppo Tesi, Cabarock. Sabato 4 luglio, Centos Live, Cover Zucchero. Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito, durante tutti gli eventi sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
2: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more. Ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco. 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì.
0: Mercoledì aperto dalle 13:30 alle 20:30.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 20:02.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Dopo un lungo stop di 6 giorni è arrivata la comunicazione ufficiale per cui le carrozzerie di Stellantis si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. Questo è quanto si legge nella nota FIOM CGIL Torino. Sono stati individuati in un bar nel quartiere Madonna di Campagna, alle periferie di Torino, 5 cittadini albanesi regolari sul territorio nazionale che sono stati arrestati dalla squadra mobile di Torino perché ritenuti componenti di una banda di ladri di appartamento responsabile di diversi furti avvenuti tra Giaveno ed Ivrea. La prefettura di Biella ha sospeso per un anno la patente al deputato Pozzolo, che all'inizio del mese aveva avuto un incidente in auto ed era risultato positivo all'etilometro. La sospensione minima è di 6 mesi. Lo stesso deputato aveva dichiarato di non essersi messo alla guida ubriaco e di aver perso il controllo dell'auto per condizioni di meteo avverse. Nel 2025 la raccolta differenziata in vetro in Piemonte ha raggiunto i 42,8 kg per abitante, un risultato importante, infatti si tratta della 9ª regione in Italia. Nello stesso anno Corve, il consorzio per il recupero del vetro, ha riconosciuto ai comuni piemontesi e ai gestori delegati oltre 12 milioni di euro, pari a circa l'8,4% dei 145 milioni di euro complessivamente erogati sul territorio nazionale. Uno strano caso a Barriera di Milano, dove un ladro si finge fidanzato della donna residente nella casa. Infatti un 46enne peruviano ha respinto l'accusa di tentato furto e parla di una relazione con la donna, ma la signora nega, il giudice però lo rimette in libertà. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: che dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, per lavori, il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.

0: Radio Fréjus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
1: Radio Fréjus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 21 in punto.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: lucida, mani forti e cuore grande.
1: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
0: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.

0: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
1: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
1: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

Radio Frejus, dal 1989 uno stile inconfondibile.

0: Puoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
5: Radio Frejus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: ci voleva!
1: Ma so io cosa fare! Presto venite!
0: Arrivano! Finalmente!
1: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
2: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
1: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
0: E per le pareti?
1: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
0: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
1: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in Corso Stati Uniti 55.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella, non lasciare che la loro luce si spenga.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: Radio Fréjus Cotton Club. Musica particolare per un pubblico speciale.

0: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella, non lasciare che la loro luce si spenga.
2: Radio Frejus, la differenza la senti. Thank you.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

Radio Fréjus Cotton Club. Musica particolare per un pubblico speciale.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Anche per questa sera Radio Frejus Cotton Club vi dà la buonanotte e vi rinnova l'appuntamento a domani sera alla stessa ora. E se la serata è stata di vostro gradimento, la prossima volta portate anche degli amici. Grazie a tutti e a risentirci.
1: È 1:33.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Come? Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Sì. Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.